di ho chia me me fa sra kase enko enfa ma me vis malai ka so obo na chi dom ene di jumedi e di ebre wo san so ena summit oni ayua 05 demia tum on adom 106.3 fm facebook wall and YouTube baby I want to make we be ma wutie bia ma mo nyina che mo bibia kwa ba ne kwa kopim se promo beto life on adom 106.3

0: ka san sem we nyina e to ma ni trimu a amo be pada o ei o be pasa no no di di en
1: match again across so nyina
0: e di ya na o ka che me so